pistolci, cicciaie, sugi e parano. Ciao robobolize, ciao, sugi e pa-